come rosa in sulla spina. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va.

come rosa in sulla spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va.